amici miei, dei miei ragazzi, ti ricordati, portano i fiori su quella via lì e sulle foto amici nostri.